pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Non è nostalgia, è DNA, è Radio Legends. Legend Story.
1: Qualche decennio fa, quando ancora la globalizzazione non era così diffusa, trovare prodotti italiani fuori dai confini nazionali era praticamente impossibile. Unica eccezione? La Nutella. In qualsiasi parte del mondo, quello scrigno di bontà era presente. Con la stessa confezione, lo stesso nome, lo stesso marchio, la stessa capacità di regalare un voluttuoso momento di estasi alle papille gustative. Ma qual è la sua storia? Com'è nato uno dei prodotti più famosi del Made in Italy? Pochi forse sanno che in principio la Nutella è stata creata per rimediare alla scarsità di cacao dopo la Seconda Guerra Mondiale. Pietro Ferrero, un pasticcere piemontese, ha l'idea di creare una pasta dolce con nocciole, zucchero e il poco cacao disponibile a quel tempo. Le dà la forma di un panetto in modo da poterla tagliare e gustare su una fetta di pane e la battezza Jean du Jot, dal nome di una celebre maschera del carnevale torinese. Il 14 maggio 1946 viene fondata ufficialmente la ditta Ferrero. La deliziosa pasta Jean du Jot viene trasformata in un nuovo prodotto, una crema spalmabile chiamata Super Crema. Nasce così l'antenata della famosa Nutella. Per tutto il corso degli anni 50 il prodotto continua a essere perfezionato da Pietro e dal figlio Michele, che nel 1963 battezza la nuova creazione come Nutella, dall'inglese nut, nocciola, unito al suffisso italiano ella, della parola bella. Il primo vasetto fu realizzato il 20 aprile del 1964 e fu un successo incredibile. La crema cominciò a essere diffusa nel classico vasetto di vetro, prima in Francia e Germania, poi in Australia e nel resto del mondo. È praticamente impossibile stabilire con precisione quanti barattoli di Nutella vengono prodotti ogni giorno nel mondo. Dal solo stabilimento di Alba, il più grande sito produttivo dolciario d'Europa, escono ogni giorno 550.000 vasetti di Nutella, pari a 300 tonnellate, e i ricavi per la Nutella globalizzata si avvicinano ai 10 miliardi di euro. Al momento della morte di Pietro Ferrero nel 2015, all'età di 89 anni, il suo patrimonio aveva accumulato una fortuna pari a oltre 26 miliardi di dollari. Una ricchezza che è stata possibile anche per il modo in cui la famiglia Ferrero ha impostato il suo progetto imprenditoriale, mettendo al centro il rispetto e la solidarietà verso i suoi dipendenti. Amore, lavoro, rispetto e dolcezza. Questi sono gli ingredienti della Nutella. Ricordatevelo la prossima volta che in un posto sperduto del mondo troverete un barattolo di Nutella.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: Non bisogna rendersi infelici prima del tempo. I mali che hai temuto come imminenti forse non verranno mai, e in ogni caso non sono ancora venuti. Seneca.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: La parola conosce l'anima, ma non la esprime. Lo stile, sì. Marcel Proust.

0: Legend Story. Nella mitologia greca, la dea della vittoria si chiama, non a caso, come la protagonista della nostra storia, Nike. La Nike nasce il 25 gennaio del 1967. Nel momento in cui lo studente di economia Phil Knight e l'allenatore della Oregon University Bill Bowerman costituiscono un marchio che importi dal Giappone scarpe sportive. Sembra una mossa scontata, ma in quel periodo storico nessuno ancora aveva guardato al mercato asiatico e soprattutto il business delle scarpe in America era dominato dai grandi colossi come Adidas, Puma e compagnie simili. Enormi multinazionali delle calzature sportive a cui si contrappone una piccola società costata $500 a testa tra Knight e Bowerman. Con una prima società, la Blue Ribbon, i due soci cominciano come importatori di scarpe prodotte dalla società nipponica Tigers e poi nel 1971 decidono di produrre la loro linea personale di scarpe sportive tramite la nuova società battezzata Nike. Nello stesso anno, peraltro, la Nike si dota del suo logo simbolo, vale a dire lo swoosh. Esso viene creato da una studentessa della Portland State University, Caroline Davidson, che segue il corso di grafica e che realizza il logo su richiesta esplicita di Knight. La Davidson accetta di lavorare al progetto a un prezzo di $2 l'ora, quindi presenta l'idea vincente. Lo swoosh, il cui valore è attualmente inestimabile, viene pagato alla studentessa solo $35, ma 11 anni più tardi la Davidson riceverà da Knight numerose azioni dell'azienda e un anello d'oro in segno di gratitudine. Il successo è crescente. Nike, a metà degli anni 70, comincia a rosicchiare grosse quote di mercato grazie soprattutto all'impiego di star dello sport come testimonial come John McEnroe nel 1978 e soprattutto Michael Jordan. L'accordo con il più grande giocatore di tutti i tempi è un altro colpo di genio dei proprietari della Nike. Gli propongono una scarpa personalizzata e un accordo di $500,000 l'anno per 5 anni, più una percentuale sulle vendite delle scarpe e opzioni sulle azioni. Da quel momento per la Nike esisteva solo un possibile risultato: vittoria.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: Spazio, ultima frontiera. Con queste parole, per la prima volta, siamo stati portati nel futuro da Star Trek, nel lontano 8 settembre del 1966, quando il genio di Gene Roddenberry trovò piena espressione in una serie che avrebbe segnato profondamente l'immaginario fantascientifico, a tal punto che oggi non esiste un appassionato di fantascienza che, sentendo queste parole, non abbia le palpitazioni. La Flotta Stellare e la Federazione Unita dei Pianeti hanno affrontato mille avventure, fantastiche e più terrene. Ma l'universo del futuro di Gene Roddenberry non ha mai perso il suo fascino, arricchendosi di nuovi volti e nuove storie, arrivando ancora oggi a dare vita a produzioni moderne come Discovery o Picard. Ripensare alla strada percorsa da Star Trek è incredibile. 7 serie televisive, una serie animata, 13 film al cinema ed una serie infinita di romanzi, fumetti e videogiochi. Quando Star Trek arrivò nelle case degli americani, la società statunitense era in una fase delicata. La Guerra Fredda era una realtà quotidiana e anche internamente l'America era scossa da fratture sociali importanti. Un periodo in cui la lotta per i diritti civili della popolazione afroamericana si stava avvicinando ad un momento cruciale. La filosofia alla base dell'idea di Roddenberry era vicina a quella della concezione classica della fantascienza, in cui all'avventura si univa una critica sociale, mostrando un futuro in cui i difetti del presente vengono superati nel domani. Fedele a questa concezione, Roddenberry si propose anche ad una particolare richiesta della NBC: introdurre l'elemento religioso. Il network era intenzionato ad inserire la figura del cappellano a bordo dell'Enterprise, ma Roddenberry si oppose perché era fermamente intenzionato a presentare una società multietnica e paritaria, in cui fossero contemplate diverse religioni senza preeminenze. A ben pensare, nella prima serie di Star Trek erano presenti delle suggestioni sociali che andavano a toccare dei punti sensibili delle convinzioni tipiche dell'America del periodo. Nel tessuto sociale statunitense era ancora presente la differenza verso i giapponesi, considerati i nemici della Seconda Guerra Mondiale. Eppure il timone dell'astronave era affidato a Hikaru Sulu, George Takei, giapponese, e venne inserito nell'equipaggio di plancia un ufficiale di origine russa, Pavel Chekhov, Walter Koenig. Soprattutto mentre i movimenti guidati da Martin Luther King e John Lewis scuotevano le coscienze americane, una donna afroamericana, il tenente Uhura, Shell Nichols, a cui dobbiamo il primo bacio interrazziale della storia della TV, era investita di un ruolo di primo livello, potendo agire alla pari con il resto dell'equipaggio maschile e bianco. Grazie a Star Trek abbiamo capito che il mondo può coesistere al di là delle differenze razziali. Uniti. Il mondo può arrivare là dove nessuno è mai giunto prima.

0: hai scelto di essere uno di noi. Una vera leggenda. Uno che ascolta Radio Legends.
1: Per la salute del mondo, meglio un pio errore che sostiene, della fredda saggezza che distrugge. Carl Wilhelm Rammler.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends. Più iconic che mai.
1: Fino a quando la guerra sarà vista come una cosa crudele, avrà sempre un suo fascino. Quando sarà considerata come volgare, cesserà di essere popolare. Oscar Wilde.

0: Legend Story. Questo è un messaggio rivolto soprattutto ai maschi. Quante volte avreste voluto un guardaroba sempre perfetto ed elegante? Quante volte, oltre alla vostra macchina, avreste voluto pilotare aerei, motoscafi o elicotteri? E soprattutto, quante volte avreste voluto essere irresistibili di fronte a donne belle e impossibili? Insomma, quante volte avreste voluto essere Bond? James Bond. Il personaggio di James Bond è nato nel lontano 1953 dalla mente di Ian Fleming, in un momento alquanto improbabile per scrivere, ovvero durante il viaggio di nozze, quando si trovava nell'Oceano Indiano e diede vita all'iconico personaggio di Bond con il primo romanzo, Casino Royale. Per 13 romanzi e 2 raccolte, Ian Fleming, per scrivere questo romanzo, si basò sulla sua esperienza personale come agente dei servizi segreti inglesi. Fleming diede a Bond tutti i suoi vizi, come bere e fumare, e soprattutto una certa misoginia nei confronti delle donne, che cadevano ai piedi dell'agente segreto più affascinante della storia, anche se lui sembrava non appartenere mai a nessuna. Fleming crea con James Bond una specie di supereroe senza superpoteri, una vera e propria maschera perfetta di quello che più o meno intimamente ogni uomo desidera essere. Nel 1962 James Bond passa dalla carta stampata alla pellicola con le fattezze iconiche di Sean Connery in 007 Licenza di uccidere. Pur realizzata a basso costo, la pellicola si rilevò un grande successo commerciale e la prima di una longeva serie. Già da questo primo capitolo sono presenti alcuni dei marchi di fabbrica del film di 007, come la cosiddetta sequenza Gumbrail e la raffinata elaborazione stilistica dei titoli di testa. Connery interpretò 6 film su Bond. L'attore scozzese però non è quello che ha interpretato più volte James Bond. Il primato va a Roger Moore, che ne conta addirittura 7. Dopo di Moore arrivano le 2 volte Timothy Dalton, le 4 Pierce Brosnan, per chiudere con Daniel Craig, che dal 2006 al 2021 ha incarnato per 5 volte i panni di James Bond. James Bond è, da oltre 60 anni, uno degli eroi più amati della storia del cinema. Forse uno dei segreti è che il carattere e la cifra stilistica del personaggio sono cambiate con il passare del tempo, raccontando in qualche modo le varie epoche che ha attraversato. Bond è sempre Bond, ma i vari attori che lo hanno caratterizzato hanno donato sfumature diverse al personaggio. Se il Bond di Connery era sprezzante con le donne che negli anni 60 non avevano raggiunto nessun diritto, quello di Moore era molto più autoironico e al passo coi tempi dei favolosi anni 80. I Bond di Dalton e Brosnan erano sempre più violenti e cinici come i tempi che rappresentavano, fino ad arrivare a Daniel Craig, che ci presenta un Bond disilluso e molto meno sicuro di sé. Quello che è sicuro è che James Bond ormai è leggenda. Mi rivolgo sempre ai maschi per chiudere. Ricordatevi che il mio nome è Rossi. Mario Rossi. Non funziona. Fatevene una ragione.
1: Più iconic che mai è Radio Legends.

0: Brisbane, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo.
3: Oh, Mickey Mouse!
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: understood.
1: Legends Spot.
2: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
3: Legends Company. Iconic Productions.
1: Legends Spot.
4: Su Radio Legends, Legends non Legends. Mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
1: Legend Story.
5: Tutti conoscono Levi's, il popolarissimo brand di jeans che ha dato una svolta alla storia della moda e dell'abbigliamento casual. Ma chi è il famoso Levi, l'inventore dei denim più amati del mondo? L'azienda Levi Strauss & Co. deve le sue origini al bavarese Lob Strau, un giovane imprenditore tedesco che all'età di 24 anni decise di lasciare la Germania e di raggiungere i suoi due fratelli, che avevano avviato con successo un'industria di abbigliamento a New York. Nel 1850 si trasferì a San Francisco, dove la corsa all'oro aveva raggiunto il suo massimo splendore e aveva attirato sulla Golden Coast migliaia di lavoratori alla ricerca di fortuna nelle miniere americane. Levi Strauss iniziò a vendere articoli di merceria e tessuti ai minatori californiani e, ascoltando i loro bisogni, si rese conto che avrebbe dovuto realizzare per loro capi d'abbigliamento più resistenti che non si scucissero o logorassero facilmente durante il duro lavoro. La prima idea di Strauss fu quella di realizzare dei vestiti utilizzando la tela delle tende, ma alla fine decise di unire la robustezza del tessuto denim alla resistenza dei rivetti di rinforzo. Un sistema messo a punto dal sarto Jacob Davis, con il quale, dopo aver registrato il brevetto dei jeans, nel 1873 diede origine alla Levi Strauss & Co. In quegli anni il brand lanciò la salopette, capo ideale per i lavoratori di manovalanza, perché aveva le bretelle già incorporate e una grande tasca centrale pensata per portare comodamente con sé tutti gli attrezzi del mestiere. In pochissimo tempo la salopette in denim del famoso brand divenne la divisa da lavoro per eccellenza di minatori e operai americani. Ben presto la Levi Strauss & Co. iniziò a realizzare sullo stile della salopette anche pantaloni da lavoro, i famosi jeans 5 tasche, anche se all'epoca erano chiamati waist overalls, almeno fino al 1960, quando fu finalmente adottato il termine jeans. Ma in che modo un indumento prettamente da lavoro diventa un capo d'abbigliamento imprescindibile in qualunque armadio? Il motivo è Marlon Brando, che nel Selvaggio, film del 1953, indossa i jeans come capo d'abbigliamento quotidiano per tutta la pellicola. Da quel momento in poi, i jeans Levi's divennero il nuovo abbigliamento alla moda indossato da ragazzi ribelli, rockstar, ma anche uomini e donne comuni, che non lo consideravano più soltanto un capo pratico e funzionale, ma un vero e proprio pantalone da mettere tutti i giorni. Marlon Brando, una leggenda, che fa diventare il jeans una leggenda.

0: Nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Radio Legends.
1: Il tempo è la cosa più preziosa che un uomo possa spendere. Teofrasto,

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.
2: It doesn't matter if you love him or capital H-I-M. M. Put your paws up.

this way. Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Non c'è motivo di stupirsi se di fronte agli stessi testi ciascuno coglie gli aspetti più consoni alle sue abitudini. Nello stesso prato il bue cerca l'erba, il cane cerca la lepre e la cicogna cerca la lucertola. Seneca.

0: Legends Spot.
1: Action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
3: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
4: Non ci capisco più nulla, guarda.
3: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
4: Zero sanzioni?
3: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
5: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
6: info@saltec.it.
5: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
7: Ogni libro ha un'identità. Con Book Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Book Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
0: Radio Legends.

0: Legend Story. Il 9 maggio 1936 l'emittente radiofonica statunitense CBS trasmette quello che è considerato il primo quiz a premi della storia, Professor Quiz. I concorrenti ponevano una domanda al professor Quiz alias Craig Earl, pseudonimo di Arthur E. Baird, e se questi non sapeva rispondere vincevano $25 d'argento. Il successo fu talmente grande da far diventare un neologismo la parola quiz. Rispondere ad una domanda di cultura generale provoca un brivido di piacere. Nel 1979 questo brivido lo possiamo provare comodamente a casa nostra in compagnia dei nostri amici, grazie ad un gioco leggendario, il Trivial Pursuit. Nel dicembre del 1979 a Montreal, Chris Annie, ricercatore iconografico del quotidiano cittadino The Gazette, e Scott Abbott, giornalista sportivo dell'agenzia The Canadian Press, stavano giocando a scarabeo quando, scoperto che mancavano dei pezzi, ipotizzarono di creare loro stessi un nuovo gioco. Nacque così una discussione su chi avrebbe potuto inventare il gioco migliore. Iniziata come una sfida tra i due, divenne poi una collaborazione che coinvolse anche il fratello di Chris, John, quando nel 1980 crearono con lui e con l'avvocato Ed Werner la Horn Abbott Ltd. per produrre e distribuire il gioco. In breve tempo fu creato il Trivial Pursuit, il cui nome finale, che significa caccia banale, futile ricerca, scopo frivolo, fu deciso dalla moglie di Chris. Nel 1981 fu registrato il marchio e il gioco cominciò a diffondersi. Dopo una tiepida accoglienza alla Fiera Internazionale del Giocattolo tenutasi a New York nel 1982, Trivial Pursuit fu finalmente lanciato nel mercato nel 1983. Alla fine del 2004 Trivial Pursuit era stato tradotto in 17 lingue e distribuito in 26 paesi. Le domande sono state adattate alle diverse realtà nazionali. Dal 1981 al 2004 sono state vendute 88 milioni di scatole. Negli Stati Uniti il gioco ha riscosso grande successo di pubblico e critica. La rivista Times lo ha definito il più importante fenomeno della storia dei giochi. Oggi il Trivial Pursuit è il terzo gioco più venduto di sempre, dopo lo scarabeo e il Monopoly. Da ora, grazie a Radio Legends, a qualsiasi domanda su come è nato il Trivial Pursuit, saprete come rispondere.
1: Sei su Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends, la nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
6: Più iconic che mai è Radio Legends.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
1: Le strisce a fumetti sono state pubblicate per 50 anni su oltre 2600 giornali in 75 paesi, raggiungendo oltre 355 milioni di lettori. Questi sono numeri da leggenda. Questi sono i numeri dei Peanuts, una delle creazioni più geniali della storia dei fumetti. Tutto merito di Charles Monroe Schulz, il loro creatore. Dal 1947 al 1950 Schulz scrive Lil Folks, in italiano Personcine, una sorta di prequel di Peanuts, in italiano Noccioline. Le strisce vengono pubblicate settimanalmente sul Minneapolis Tribune e vedono tra i protagonisti anche un personaggio chiamato Charlie Brown e un cane molto simile a Snoopy. Quando Schulz viene ingaggiato dalla United Features Syndicate, grande distribuzione di fumetti americani, gli viene chiesto di cambiare nome alla striscia perché simile a quella di altri due titoli già pubblicati. È un uomo di nome Bill Anderson, direttore della produzione presso la United Features Syndicate, a presentare il titolo Peanuts, insieme ad altri nomi alternativi. Schulz non digerirà mai le sue noccioline. Non mi piace nemmeno la parola, dirà a più riprese. Non è una bella parola. È totalmente ridicola, non ha nessun significato, genera semplicemente confusione e non ha dignità. E io penso che il mio umorismo abbia dignità. Charlie Brown, Linus e Snoopy, probabilmente i tre personaggi più iconici dei Peanuts, sono compagni della squadra di baseball che perde puntualmente ogni partita. Charlie si trova costantemente in situazioni beffarde, dall'albero che gli mangia gli aquiloni agli scherzi di Lucy col pallone da football americano. E che dire dell'amore non corrisposto della ragazzina dai capelli rossi? Linus, non comparso subito nel fumetto ma diventato poi il migliore amico di Charlie Brown, è celebre per la sua coperta e per la sua devozione al grande cocomero. Un'altra curiosità che lo riguarda è legata al fatto che la sua prima battuta nel fumetto arriva nel 1954, dopo due anni di silenzio. Snoopy, il beagle di Charlie Brown, ritratto spesso sul tetto della sua cuccia rossa, dopo un debutto in sordina, diventerà a sua volta uno dei protagonisti della striscia. Molti dei momenti clou sono legati al sogno di Snoopy di fare lo scrittore. Dopo il successo su carta, i Peanuts sono anche trasposti al cinema e in televisione come cartoni animati. Nel 1969 è uscito il primo lungometraggio dal titolo Un bambino di nome Charlie Brown, seguito nel 1972 da Torna a casa Snoopy. L'ultima pellicola, Snoopy and Friends, il film di Peanuts, è datata 2015. Il 3 gennaio del 2000 il papà di Peanuts dà alle stampe la sua ultima striscia quotidiana dopo quasi 50 anni di carriera. Il commiato è affidato a Snoopy, chino sulla macchina da scrivere sul tetto della sua cuccia, accompagnato dal messaggio. Sono stato fortunato. Ho disegnato Charlie Brown e i suoi amici per quasi 50 anni. E noi siamo stati fortunati a leggerlo.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Il mondo giudica dagli eventi e non guarda le intenzioni, ma gli effetti. Raimondo Montecuccoli.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends.
7: Mio nonno mi disse una volta che ci sono due tipi di persone: quelli che fanno il lavoro e quelli che si prendono il merito. Mi disse di cercare di essere nel primo gruppo. Ci sarà sempre molta meno competizione. Indira Gandhi.

0: Legend Story. In una famosissima sigla degli anni 80 si diceva che esiste solo una leggenda capace di garantire giustizia sicura. Il suo nome è Zorro, che in spagnolo significa volpe, in quanto descritto come un giovane uomo molto astuto, furbo, attento osservatore e capace di districarsi nelle situazioni più difficili. Le origini di Zorro sono dovute allo scrittore statunitense Johnson McCulley, che presentò questa figura in un breve racconto del 1919 intitolato La maledizione del capistrano. Fu il primo uomo con la maschera a essere stato ideato nei libri di avventura. Qualcuno pensa che Zorro sia esistito veramente, e una figura che si afferma possa rispecchiarlo si chiama Joaquin Murrieta. Si tratta di un uomo vissuto nel 1830, sempre in California. Joaquin era una persona tranquilla fino al momento in cui lui e il fratello vennero accusati di furto di un animale. I bruti riservarono al fratello di Joaquin l'impiccagione e a lui le frustate. Quando si rimise in forze, giurò a se stesso di vendicarsi di coloro che abusavano del proprio potere e si mise a fare il giustiziere per vendicare i più deboli, un po' come il personaggio di Robin Hood. Zorro ha avuto tante incarnazioni cinematografiche, tra cui una delle più riuscite è quella interpretata da Antonio Banderas, ma la trasposizione televisiva che è rimasta maggiormente nell'immaginario collettivo è la serie televisiva prodotta dalla Walt Disney Productions con protagonista Guy Williams. 78 episodi divisi in due stagioni, più altri 4 episodi speciali di un'ora che hanno fatto parte della serie Walt Disney Presents tra il 30 ottobre del 1960 e il 2 aprile del 1961. Con le repliche praticamente infinite di questo grande successo, tutti abbiamo sognato di lasciare la nostra firma per combattere le ingiustizie e sentirci per un momento Zorro.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

Non vi è movimento senza direzione. Jacques Rousseau.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai. Radio Legends, più iconic che mai.

pronto ad entrare nel mito. Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: Unforgiven.
1: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda. Legend Story.
2: Traffico, ansia da regalo, preoccupazioni per visite di parenti poco graditi e disgusto per messaggi e chiamate da fare per gli auguri. Se durante il periodo natalizio vi riconoscete in una o più di queste situazioni, allora siete amanti della creatura leggendaria di oggi, il Grinch. La creazione del Grinch risale al 1957 dall'idea e dalla penna dell'illustratore Theodore Geisel, meglio conosciuto come Dr. Seuss, autore di ben oltre 60 libri per bambini. Theodore nasce a Springfield, in Massachusetts, il 2 marzo 1904. A 21 anni pubblica il suo primo fumetto con lo pseudonimo di Dr. Seuss. Dopo essersi sposato, purtroppo si rende conto di non poter avere figli, e forse proprio per questo si dedica alla creazione di libri per bambini pieni di personaggi divertenti. Prima di arrivare al successo, Geisel lavora come illustratore e realizza durante la Seconda Guerra Mondiale vignette e cartoni animati a scopi propagandistici. Prima di creare la nemesi di Babbo Natale, Geisel nel 1950 scrive un libro intitolato If I Rained Zoo, dove per la prima volta viene citata la parola nerd. Nel 1957 esce Come il Grinch rubò il Natale. Il suo classico è il libro che dà i natali alla sua creatura più famosa. Il successo del Grinch è così vasto che la televisione si occupa di creare dei cartoni animati dove il Grinch, inizialmente in bianco e nero nelle storie del Dr. Seuss, conquista il suo tipico colore verde e diventa a tutti gli effetti un classico della programmazione natalizia. Geisel ha più volte dichiarato di aver scritto il Grinch provando a riscoprire quello spirito natalizio che lui stesso aveva perso, ed è facile pensare che si sia quindi ispirato a se stesso e dal suo modo di vivere il Natale. Dopo la scomparsa del Dr. Seuss il 24 settembre del 1991, il Grinch raggiunge una popolarità planetaria con il film del 2000 Il Grinch, diretto da Ron Howard e interpretato magistralmente da un irriconoscibile Jim Carrey, che dovette sottoporsi a circa 2 ore e mezza di trucco al giorno e prendere lezioni zen per avere la pazienza per sopportare la sua trasformazione in Grinch. C'è comunque qualcosa di molto importante che il personaggio del Grinch ci lascia, ed è tutto riassunto in una delle frasi che lui stesso dice. Forse il Natale non viene da un negozio, forse Natale significa un po' di più. Ricordatevelo mentre state nel traffico per scegliere un regalo, inoltrando a tutti i vostri auguri.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai.
2: Non voglio andare in paradiso. No, l'inferno è molto meglio. Pensa a tutte le persone interessanti che incontrerai laggiù. Freddie Mercury.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot. Radio Legends. Più iconic che mai.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends.
1: Se avessi un po' più di tempo... Ehi, un momento. Ho tutto il tempo che voglio. Ho una macchina del tempo. Michael J. Fox, Marty McFly, Ritorno al futuro.

0: Legend Story. Dalla rivoluzione tecnologica ormai le coccole si esprimono attraverso messaggi WhatsApp, cuoricini, GIF e quant'altro. Ma nel 1995 tutto l'amore del mondo si riversava su un oggetto leggendario, il Tamagotchi. Il nome è formato da due parole, Tamago, che in giapponese vuol dire uovo, e Uochi, termine nipponico legato all'inglese watch, che indica l'orologio da polso. Grazie a questo giocattolo, la Bandai, casa produttrice del Tamagotchi, ha avuto nuova vita. Il successo fu praticamente immediato, in tutto il mondo ci furono file fuori dai negozi per poterne acquistare uno. Ne furono venduti ben 40 milioni in tutto il mondo, al ritmo praticamente di uno al secondo. All'inizio vennero tutti esauriti e questo portò alcune famiglie a percorrere chilometri di strada in macchina per riuscire a trovarne uno per i loro figli. Addirittura ci furono persone nel mercato nero che li vendettero a 50 volte di più del prezzo originario. Quel piccolo uovo, dotato di microchip e schermo LCD, era una vera creatura da accudire. Bisognava dargli da mangiare, curarlo dalle malattie, farlo giocare e persino ripulire i suoi bisogni. Se si mancava in una di queste attività, l'animaletto moriva, occorreva resettarlo e ripartire da capo con un nuovo uovo. Il Tamagotchi ebbe un tale successo che furono prodotti serie animate e film e una lunga serie di videogiochi. Ma per quale motivo un giocattolo apparentemente inutile ebbe un così grande successo? La risposta è da ricercarsi nella profondità della psiche umana, specialmente quella dei bambini a cui fondamentalmente il Tamagotchi era riservato. Il gatto di casa o anche il giocattolo inanimato non fa quello che dice un bambino. Il Tamagotchi soddisfa immediatamente il bisogno di controllo e dà immediata soddisfazione. Il Tamagotchi fa quello che il bambino vuole e senza lamentarsi. Dopo il boom, e anche se viene prodotto anche oggi, questo giocattolo perse molto del suo appeal. Qualcuno lo criticò anche a livello educativo per il trauma dell'eventuale morte per incuria, ma la leggenda del Tamagotchi sta lì per ricordarci che nel mondo reale c'è sicuramente qualcuno che, pur lamentandosi, è pronto a ricevere le nostre coccole.
1: Radio Legends. Più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
4: Perché le icone parlano Z.
5: Per un difetto solo non si rinuncia. Per un difetto solo non si rinuncia a un uomo. Gotthold Ephraim Lessing.

0: Houston, Tranquility Base here.
1: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
2: Stay hungry, stay foolish.
1: Sì, il cambiamento che... Se puoi sognarlo.
3: Oh, Mickey Mouse!
1: Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.

0: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
1: C'era una volta un tempo dove chi voleva vedere televisione si doveva accontentare di pochi canali Rai e Mediaset che producevano un palinsesto ben preciso. Se c'era un programma o un film che ti interessava, dovevi stare lì a quell'ora, in quel momento, per non perdere l'appuntamento. Oggi siamo in grado di crearci da soli la nostra programmazione, per vederla quando e come ci pare. Questa enorme possibilità arriva nel 1997, quando arriverà qualcosa che cambierà per sempre il mercato televisivo ed in generale tutto il settore dell'offerta audiovisiva. Reed Hastings e Mark Randolph creano Netflix. Prima un po' di storia. Tutto parte da un'intuizione semplice e geniale. Siamo in piena epoca di noleggio videocassette e se si potessero sommare tutte le multe pagate dal genere umano per i ritardi della consegna del film noleggiati, le manovre finanziarie per i prossimi 20 anni non servirebbero. Reed e Mark partono da questo, fanno in modo di fondare un videonoleggio che porta e soprattutto viene a prendere a domicilio i film desiderati, evitando del tutto il problema dei ritardi. Il successo è senza precedenti. Netflix diventa un colosso che, oltre a esaudire un'esigenza di mercato, forma una community di utenti completamente profilati. Netflix sa tutto dei suoi clienti, che genere di film prediligono, attori del cuore e capacità di spesa. Poi arriva la crisi del supporto digitale, videocassette e DVD diventano obsoleti, ma grazie all'enorme bacino di fruitori Netflix si trasforma e con l'avvento del file sharing la piattaforma diventa un punto di riferimento dell'audiovisivo on demand. In pratica tutti si possono creare il proprio palinsesto direttamente sul computer e sulla smart TV. Questo mostro dell'audiovisivo diventa talmente potente da diventare produttore di alcune serie TV che sbancano sia dal punto di vista della critica sia per il pubblico. In pratica si bypassa totalmente la TV generalista. Si produce in totale libertà e soprattutto si ha un riscontro immediato se la proposta piace al pubblico. Si può vedere una puntata di qualsiasi serie o format TV. Se è bella si continua a pagare e a vedere. Per certi versi Netflix è uno dei principali imputati dell'assassinio delle sale cinematografiche, ma nello stesso tempo ha fatto sì che se gli anni 70 saranno ricordati per la qualità e il numero dei dischi di rock che sono stati prodotti in quel periodo, allo stesso tempo gli anni 2000 saranno consegnati ai posteri come l'era delle serie TV.

Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Ho sentito tante storie su come il principe salva la principessa. È ora di cambiare il finale. Biancaneve.

0: Legend Story. Esiste un leggendario giocattolo che ancora oggi, a distanza di più di 50 anni dalla sua creazione, continua a esistere nell'immaginario ludico di tanti bambini. I Playmobil. Playmobil ha successo perché è senza tempo, è moderno perché colorato, riconoscibile, frutto di un accurato design. Ma non si lega alle tendenze del momento e quindi non è effimero. Le sue ambientazioni sono classici e intramontabili: il West, il Medioevo, i pirati, i faraoni e la vita quotidiana. I personaggi non hanno nome, come le bambole di un tempo, battezzate dalle bimbe e non dagli uffici di marketing. All'inizio degli anni 70, prima della crisi petrolifera del 1973, la Geobra Brandestatter a Dietenhofen, vicino a Norimberga, produceva giocattoli in plastica relativamente voluminosi, come registratori di cassa, trattori a pedali, ma a fronte dell'aumento del prezzo della materia prima, decise di diminuire le dimensioni. Allora Hans Beck, direttore di produzione della Geobra Brandstatter, ebbe l'idea di creare una linea di pupazzetti provvisti di accessori. Fece così provare i prototipi ai suoi nipoti, che subito li apprezzarono con entusiasmo. Dal 1970 Hans Beck iniziò a elaborare una nuova linea di giocattoli che venne poi presentata alla Fiera del Giocattolo di Norimberga del 1974, ottenendo un successo immediato, a tal punto che la Geobra Brandstatter divenne il primo produttore di giocattoli della Germania. La prima serie era formata da personaggi di genere maschile, mentre le figure femminili furono prodotte dal 1976. Nel 1981 fecero le loro apparizioni i primi bambini, di 2 cm più piccoli, alti 7,5 cm. All'inizio solo testa, braccia e gambe dei personaggi erano in grado di muoversi, ma dal 1982 le mani divennero movibili e capaci di girare. Si sono aggiunte in seguito nuove acconciature più particolareggiate e abbigliamento dettagliato che non era più di colore uniforme. Da quel 1974 i Playmobil sono diventati apprezzatissimi compagni di gioco per i bambini di tutto il mondo, anche grazie alle loro molteplici ambientazioni e alle diverse tipologie di personaggi proposti. Si stima che siano stati prodotti quasi 3 miliardi di pupazzetti e che siano distribuiti e venduti ancora oggi in quasi 100 paesi. Così come i suoi naturali antagonisti, i Lego, i Playmobil hanno generato film, libri e cartoni animati e sono la dimostrazione che la semplicità e la fantasia sono le migliori armi per far felice un bambino.
1: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.
0: Radio Legends.

Un amore, una carriera, una rivoluzione. Sono tutte imprese che si cominciano ignorandone l'esito. Jean-Paul Sartre.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

Pronto ad entrare nel mito? Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

0: nulla si crea, tutto si trasforma e diventa più iconic che mai. Legend Story.
1: Cosa comuna Jeff Beck, Buddy Holly, Eric Clapton e David Gilmour? La risposta è semplice. Tutti questi chitarristi imbracciano la leggendaria Fender Stratocaster. All'inizio degli anni 50 Fender era una piccola ma crescente azienda di chitarre che cercava di lasciare il segno nel dopoguerra. Guidata da Leo Fender, l'azienda aveva già avuto successo con la Telecaster e il Precision Bass. Entrambi, a dire il vero, continuano a essere strumenti leggendari. Già nel 1951 Leo e il suo team iniziarono a sviluppare il successore della Telecaster. L'obiettivo di Fender era semplicemente quello di costruire quella che riteneva la migliore chitarra possibile, sia dal punto di vista funzionale sia dal punto di vista del produttore. La prima Fender Stratocaster fu presentata al mondo all'inizio del 1954. Fu tra le prime chitarre di serie a offrire quelle che oggi sono considerate caratteristiche standard di una chitarra elettrica. Una di queste è la presenza di tre pickup dalla voce precisa, controllati da un selettore a tre vie. Un'altra innovazione è il rivoluzionario sistema di ponte tremolo, che offre prestazioni eccezionali e una buona stabilità di accordatura. All'inizio la reazione del mercato alla nuova chitarra D-Elite di Fender fu piuttosto lenta. Tuttavia, entro la fine del decennio, la Stratocaster fu utilizzata da numerosi chitarristi di spicco. Le Stratocaster degli anni 50 sono oggetti rarissimi e dal valore a dir poco pazzesco. Le cifre più alte vengono raggiunte, ovviamente, durante le aste, che hanno come oggetto le Stratocaster di artisti famosi. Blackie, la Stratocaster di Eric Clapton, è stata venduta per $959,500. La famosissima White Strat di Jimi Hendrix, ritrattata a Woodstock, è stata battuta per $2 milioni. Mentre la Reach Out to Asia, chitarra di beneficenza firmata da decine e decine di chitarristi noti, è stata venduta alla stratosferica cifra di $2,700,000. Una cosa che forse non tutti sanno è che i modelli più ambiti di queste chitarre sono quelli colorati con i cosiddetti custom colors di fine anni 50. Erano ispirate ai modelli automobilistici in voga in quegli anni e i colori avevano nomi come Fiesta Red o Lake Placid Blue. Essendo oggi molto rare, il loro valore supera di molto quello delle Stratocaster equivalenti con colori standard degli stessi anni. Ad esempio, il modello Fender Stratocaster Fiesta Red, suonato tra gli altri anche da Hank Marvin, ha lo stesso colore della 956 Ford Thunderbird. Qualcuno dice che il corpo di una chitarra ha la stessa forma del corpo femminile. In questo caso, la Fender può essere considerata la Marilyn Monroe di tutte le chitarre.

0: Legends Spot.
1: And action. Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
2: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
3: Più iconic che mai. È Radio Legends.

0: su Radio Legends non mettiamo quella che va adesso.
1: Quella che va adesso.
0: Suoniamo solo quella che andrà per sempre.
2: La forza non viene dal vincere. Le tue lotte sviluppano la tua forza. Quando passi attraverso delle avversità e decidi di non arrenderti, quella è la forza. Arnold Schwarzenegger.

Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.

0: Radio Legends.
1: Dubitare di tutto o credere tutto sono due soluzioni ugualmente comode che ci dispensano, l'una come l'altra, dal riflettere. Henri Poincaré.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legend Story.
1: Caldo e freddo non facevano effetto sulla persona di Scrooge. L'estate non gli dava calore, il rigido inverno non lo assiderava, non c'era vento più aspro di lui, non c'era neve che cadesse più fitta, non c'era pioggia più inesorabile. Il cattivo tempo non sapeva da che parte pigliarlo. L'acquazzone, la neve, la grandine, il nevischio, per un sol verso si potevano vantare di essere da più di lui. Più di una volta si spargevano con larghezza. Scrooge no, mai. Questa frase, direttamente da uno dei capolavori di Charles Dickens, Il canto di Natale, libro del 1843, tratteggia uno dei personaggi più leggendari della storia della letteratura, Ebenezer Scrooge, il protagonista del celebre romanzo. Per chi non lo conoscesse, Scrooge è tirchio, avaro, con un cuore di ghiaccio. Disprezza il Natale che considera solo una perdita di tempo. Tratta tutti male, il suo impiegato, la sua famiglia, la sua vita stessa. In una magica notte di Natale, viene visitato dai fantasmi del Natale passati, presenti e futuri, e grazie a queste visioni diventa un uomo nuovo, gentile e benevolo. Scrooge è così affascinante perché Dickens, attraverso la sua storia, ci fa capire che non importa quale sia la nostra età e quanto gravi siano gli errori da noi commessi, c'è sempre un tempo per migliorare, a patto che lo si voglia davvero. La storia di Scrooge e del suo canto di Natale ci insegna anche che nessun uomo è solo veramente cattivo. Quante volte abbiamo incontrato nella nostra vita persone che abbiamo etichettato come malvagie senza andare a fondo, giudicando senza capire magari che nel passato di quella persona ci saranno sicuramente dei traumi per renderla così sgradevole. Tutti noi siamo alle prese con i fantasmi del nostro passato e con quelli del nostro futuro e abbiamo il dovere nel presente di scacciare via la parte di Scrooge che c'è in tutti noi e accogliere con la medicina dell'amore lo Scrooge ferito degli altri. Chiudiamo così come abbiamo aperto questa leggenda con una frase. Non è di Scrooge, non è del canto di Natale, non è di Dickens. Ieri è passato, domani è incerto, oggi è un regalo ed è per questo che si chiama

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta, che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
6: Legends Company. Iconic Productions.
0: Legends Spot.
7: Iconico, leggendario, eterno. Perfetto per noi di Radio Legends.

0: su Radio Legends. Non mettiamo quella che va adesso. Suoniamo solo quella che andrà per sempre. Legend Story.
1: Si può aspettare per 76 anni un incontro stellare? Sì, se vogliamo vedere la cometa di Halley. Sebbene sia la cometa più famosa al mondo, molte persone ancora non sanno cosa sia. La cometa di Halley è una cometa di grandi dimensioni con molta luminosità, che può essere vista dalla Terra e che ha un'orbita attorno al Sole, proprio come il nostro pianeta. Prende il nome dallo scienziato che l'ha scoperta, Edmund Halley, nel 1705. Per quanto riguarda l'origine della cometa di Halley, si pensa che si sia formata nella nuvola di Oort, alla fine del Sistema Solare. Halley calcolò che lo stesso astro chiomato da lui osservato nel 1682 doveva essere passato varie volte nel passato in prossimità della Terra e, confrontando le sue osservazioni con quelle di precedenti passaggi, predisse il ritorno della cometa dopo 76 anni circa, un evento al quale lui non avrebbe potuto mai assistere, ma che gli regalò un posto di tutto rispetto nella storia. I calcoli e le previsioni di Halley si dimostrarono esatti e la cometa fu riscoperta, o meglio riosservata, per la prima volta nella notte del 25 dicembre del 1758 dall'astronomo non professionista tedesco John Palitzsch, che la osservò da Prolis, un paese nei pressi di Dresda. L'avvistamento, proprio nel giorno di Natale, unito all'opera del celebre pittore fiorentino Giotto, che nel 1301 immortalò la cometa sull'affresco della Natività nella Cappella degli Scrovegni a Padova, diede vita alla leggenda che vuole che la cometa di Halley sia proprio quella che in passato aveva indicato la via ai Re Magi. In base agli studi effettuati dagli astronomi, si può affermare con sicurezza che il primo passaggio registrato della cometa risalirebbe addirittura al 240 a.C. Ci fu un passaggio in particolare, quello del 1910, che destò preoccupazione e infatti fu preceduto da una ridda di notizie tragiche. La Terra sarebbe stata toccata dalla coda di gas della cometa stessa. Si diffuse così un grande allarmismo che spinse addirittura alcune persone a suicidarsi. Il passaggio nel punto più vicino alla Terra, il 19 maggio del 1910, non fece però alcun danno, anzi, la cometa fu seguita con i telescopi degli astronomi sani e salvi fino all'estate del 1911. Insomma, la cometa di Halley è la star del firmamento celeste e per questo sul suo passaggio sono stati raccontati migliaia di libri e storie. Probabilmente si vedrà di nuovo nell'anno 2061-62 e sarebbe davvero un peccato non esserci.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: È impossibile godere a fondo l'ozio se non si ha una quantità di lavoro da fare. Jérôme Capclageron.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero, senza interruzioni pubblicitarie. Un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: più iconiche che mai. Radio Legends.
1: La vita migliore non è la più lunga, ma la più ricca di buone azioni. Marie Curie. This is the heartbreak hotel. This is the

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per siate affamati, siate
6: stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che se puoi sognarlo. Radio Legends, il finale giusto di ogni leggenda.
0: Legends, Legends.
5: Radio Legends.

0: Legend Story.
1: Se una volta nella vita avete sognato di essere un agente segreto, sicuramente siete affascinati dai linguaggi cifrati, dalle possibilità di comunicare senza per forza essere costretti ad usare parole e concetti della vostra lingua. Uno dei linguaggi cifrati più famosi alla portata di tutti è senza dubbio il leggendario codice Morse. Ma qual è la sua storia? Chiamato anche alfabeto Morse, il codice Morse è un metodo di trasmissione in codice composto da linee e punti disposti in una precisa sequenza, con cui si rappresentano le lettere dell'alfabeto ed i suoi numeri, oltre che i segni di punteggiatura. Questo codice fu inventato nel 1835 da Samuel Morse, pittore ed inventore statunitense da cui prende il nome, ma venne perfezionato dal suo collaboratore Alfred Vail. Vi sono state controversie riguardo a quale dei due debba essere attribuita l'invenzione del codice, ma il brevetto fu depositato da Morse il 3 ottobre 1837. Usato per trasmettere messaggi tramite telegrafo oppure tramite segnale radio, l'alfabeto Morse fu da subito considerato il miglior modo per l'invio di informazioni ed ebbe un successo indiscusso, tanto che fu utilizzato a livello internazionale per le comunicazioni marittime fino al 1999. La prima linea telegrafica fu costruita tra Baltimora e Washington. Il primo messaggio venne inviato il 24 maggio 1844 e fu "What hath God wrought?" dall'inglese "Cosa ha fatto Dio?" espressione tratta dal libro dei numeri della Torah. Codice Morse è rimasto nel cuore di tanti perché per molti è stato il primo codice cifrato che hanno incontrato nella loro vita, soprattutto per chi è nato nella seconda metà di questo secolo. Per i giovani sicuramente risulterà un pezzo di antiquariato sostituito oggi dal linguaggio cifrato delle chat, i vari TVB e faccine che in qualche modo rispondono alla stessa esigenza di comunicare in maniera più o meno segreta. Chissà se tra qualche centinaio di anni i nostri pronipoti, guardando le antiche chat, avranno il dubbio di discendere da una stirpe di agenti segreti. Ai posteri, la leggendaria sentenza.
0: Radio Legends.

song.

Cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito, creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot. Ogni leggenda ha un inizio. Dalla prima sfida agli istanti che hanno cambiato tutto. Io sono Leggenda ti porta dentro le vite e le carriere dei più grandi protagonisti dello sport. Con Valerio Ianni rispondiamo al più grande interrogativo di sempre. Leggenda, si nasce o si diventa? Questo martedì alle 20 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com. Radio Legends.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends. Legend Story.
2: Avete mai provato il brivido di surfare su un marciapiede? Se la risposta è sì, allora avete provato almeno una volta nella vita lo skateboard. E il verbo surfare non è stato usato a caso. Già, perché lo skateboard nacque negli anni 50 in California per tenere in allenamento i surfisti quando non potevano cavalcare le onde, ma si affermò in breve tempo tra Stati Uniti e Canada. Da noi arrivò negli anni 70, naufragando dopo appena qualche anno. Oggi però è tornato in voga. Nessuno sa chi introdusse in Europa il primo skateboard. Pare che i primi avvistamenti di rudimentali tavole fossero già avvenuti negli anni 40 tra i bambini del quartiere Montmartre a Parigi. Si trattava di lastre ricavate dalle casse del latte o altro, a cui venivano attaccate ruote da pattini. Sembrerebbe quindi che a dare vita a quello che è diventato uno degli sport più amati in tutto il mondo siano state più persone, sviluppando idee simili nello stesso periodo. I primi produttori comparvero nei primi anni 60. Jax, Kips, Hobie, Bings e Macaw, brand che diedero seguito al sidewalk surfing, il surf da marciapiede. Nel 1963 venne organizzata la prima gara ad Hermosa, California. Una delle maggiori curiosità di questo sport è che i primi skater utilizzavano la tavola a piedi nudi. Qualcuno lo fa ancora. Alcune speciali tavole da collezione sono state decorate anche da artisti come Andy Warhol e Keith Haring. Lo skate è insomma diventato un fenomeno di massa e anche l'immagine di chi lo pratica è cambiata nel tempo. Se una volta lo skater era visto come un ribelle, un anticonformista e un punk, oggi sono molte persone diverse a divertirsi in equilibrio sulla tavola. Anche l'uso di diversi generi musicali associati allo sport come l'hip hop, il reggae o l'hard rock dà conto della varietà di gusti e di identità che si trovano oggi nella subcultura dello skate. Anche il mondo del cinema ha contribuito a creare un'immagine più vicina e positiva degli skater, come nei film Thrashin', Grind e Lords of Dogtown, dove i protagonisti, sebbene insofferenti alle regole e alle autorità in generale, hanno uno sguardo positivo sulla vita e si trovano impegnati in una sana competizione sportiva animati da un forte spirito di gruppo. Se ribellione e voglia di stare insieme sono emozioni importanti per voi, riprendete il vostro skateboard e surfate consapevoli della sua storia leggendaria.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: vintage lo lasciamo agli altri. Noi siamo più iconic che mai. Radio Legends.
1: La violenza e il tradimento sono armi a doppio taglio. Feriscono più gravemente chi le usa, di chi le soffre. Emily Jane Bronte.

0: Le icone del passato? Oggi le racconta la Gen Z. Marika Mengucci ti porta dentro il mito con un twist tutto nuovo. La cultura pop con occhi nuovi. Ogni lunedì alle 10 su Radio Legends. Legend Z. Perché le icone parlano Z.
1: Perché le icone parlano Z.

0: vita le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
1: Zero sanzioni?
0: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
2: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
3: info@saltec.it.
2: Saltec. Sicure le aziende, sicure le persone.
4: Legends Spot.
5: Ogni libro ha un'identità. Con Bucca Identity, Maurizio Musu ti guida attraverso le parole degli scrittori, raccontando storie che parlano di noi, del mondo e di chi ci ha preceduto. In Bucca Identity, i libri parlano e l'anima ascolta. Ogni mercoledì alle 21 su Radio Legends e in podcast su radiolegends.com.
4: Legends. Radio Legends.

0: iconic che mai è Radio Legends.
1: È molto più facile essere un eroe che un galantuomo. Eroi si può essere una volta tanto. Galantuomini si deve essere sempre. Luigi Pirandello.

0: Legend Story.
1: Per tutti gli amanti del cinema esiste un marchio leggendario apparso spesso prima dei film più belli della storia del cinema. Quel marchio è la Warner Bros. Tutto comincia con quattro fratelli, Harry, Walter, Sam e Jack, che di cognome ovviamente fanno Warner, e nel 1919 fondano nel cuore di Hollywood, sulla famosa Sunset Boulevard, uno studios a loro nome. Il loro è un vero e proprio American Dream, cominciato in una piccola sala cinematografica di 99 posti chiamata La Cascata a Newcastle, Pennsylvania. Incredibilmente le sedie per sedersi erano state fornite ai giovani imprenditori da un'agenzia di pompe funebri, che in occasione delle veglie era costretta a riprenderle e di conseguenza gli spettatori dovevano restare in piedi. Malgrado questi tumultuosi inizi, i fratelli si innamorano del cinema e profusero i loro sforzi per produrre pellicole di grande successo, portando come fiore all'occhiello l'innovazione tecnologica del sonoro. Nel 1927 infatti esce la prima pellicola che contiene una traccia sonora, Il cantante di jazz, con Al Jolson, che frutta alla Warner un premio Oscar speciale per l'importante apporto alla storia del cinema. Fu per il grande successo del film che la Warner Bros. Si salvò dal fallimento durante la crisi finanziaria degli anni 20. Con il passare degli anni, la Warner si specializza in film di gangster con James Cagney e Humphrey Bogart, producendo anche musicals che sono rimasti nella storia come 42esima strada o La danza delle luci. A partire dagli anni 30, la Warner Bros. Comincia peraltro a produrre la fortunata serie di cartoni animati Looney Tunes, capitanati da personaggi come Bugs Bunny e Daffy Duck, frutto della bravura di animatori come Jack King e Fritz Freleng. Negli anni della Seconda Guerra Mondiale, lo studio si dedica alla produzione di film di successo, spesso propagandistici come il celeberrimo Casablanca di Michael Curtiz. La Warner ha avuto una flessione all'inizio degli anni 50, ma con l'avvento dei mitici anni 60 torna allo splendore, con la produzione di tutti i film di Stanley Kubrick. In seguito ha messo il suo leggendario marchio sia sulla saga di Superman, sia soprattutto su quella di Harry Potter. Forse è per questo che per tutti gli amanti del cinema Warner Bros. È sinonimo di magia.
0: Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
5: Noi siamo quelli che scrivono la sceneggiatura dei tuoi contenuti, che scelgono la luce giusta, l'inquadratura perfetta.

0: che ti portano online, sui social, ovunque serva. Noi siamo Legends Company. Legends Company. Facciamo podcast, radio, video, siti, grafiche, emozioni. Contattaci oggi. Vai su legendscompany.com.
1: Legends Company. Iconic Productions.
2: Legends Spot.
3: Pronto ad entrare nel mito? Sei dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione. Con un aneddoto, una canzone o uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai. Più iconic che mai. Radio Legends.

pronto ad entrare nel mito. Sai dove la storia non si vive soltanto, si fa. Se ci hai scelto è perché abbiamo catturato la tua attenzione con un aneddoto, una canzone, con uno dei nostri racconti. Radio Legends, dove tutto, ma proprio tutto, è più iconic che mai.

Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Radio Legends, dove la musica non invecchia,
1: non invecchia,
0: matura per essere più iconic che mai. Legend Story.
2: Enormi e aggraziati allo stesso tempo, le balene sono dei veri e propri giganti gentili dei mari. Nonostante raggiungano dimensioni ragguardevoli, questi animali sono tutt'altro che facili da avvistare. Ma se avrete la fortuna di incontrarle, questa esperienza sarà così intensa da restare nel vostro cuore per sempre. Non per niente, il whale watching è una delle esperienze più emozionanti che vi possano capitare. La natura benevola e per nulla aggressiva di questi grandi mammiferi è contestata solo da uno dei racconti più leggendari della storia della letteratura, Moby Dick. Il successo di quest'opera letteraria merita addirittura una citazione nell'Enciclopedia Treccani, che recita testualmente: Moby Dick, nome dell'enorme balena bianca di leggendaria astuzia e ferocia, creata dalla fantasia di Herman Melville nel romanzo che apparve a Londra col titolo The Whale, 1851, e subito dopo a New York col titolo Moby Dick. Capolavoro della letteratura marinaresca, il romanzo narra l'epica lotta ingaggiata dal capitano Ahab a bordo della baleniera Pequod contro il mostruoso cetaceo, simbolo della cieca violenza e del male. La storia si finge raccontata dal giovane marinaio Ismaele, unico superstite del disastro con cui si conclude la caccia all'imprendibile mostro. Dall'opera sono state tratte versioni teatrali, televisive e cinematografiche, tra le quali si ricorda il film Moby Dick, 1956, La balena bianca, di J. Houston. Il fascino leggendario di Moby Dick è tutto nel simbolismo. Per il puritano Melville, la lotta epica tra Ahab e la balena rappresenta una sfida tra il bene e il male. Moby Dick riassume inoltre il male dell'universo e il demoniaco presente nell'animo umano. Moby Dick è anche quel sogno che non riusciamo a raggiungere, quell'amore impossibile e non corrisposto che ci fa soffrire. Moby Dick è anche il peso quotidiano del nostro vivere e di cui ci dobbiamo assolutamente liberare. Anche a distanza di anni, leggere Moby Dick è d'obbligo, anche se le pagine di questo capolavoro ci porteranno esattamente al punto contrario della pace e dell'ammirazione che potremmo provare se mai una volta incontreremo nella nostra vita la maestosità di una balena.

0: hai scelto di essere uno di noi, una vera leggenda, uno che ascolta Radio Legends.
1: Invece di maledire il buio, è meglio accendere una candela. Lao Tzu.

Se avessi voluto essere a Wembley durante il mitico Live Aid del 1985, se la musica che cerchi è quella delle grandi leggende, sintonizzati subito su Radio Legends. La nuova emittente radio che suona solo pezzi che hanno fatto la storia e racconta contenuti che appartengono al mito. Ascoltala in auto o a casa sulla Radio DAB o scarica gratuitamente l'applicazione per smartphone dagli store. Segui la leggenda. Per info, radiolegends.com.

0: sei su Radio Legends.
1: Molte persone hanno un'idea sbagliata di cosa sia la vera felicità. Non deriva dalla gratificazione personale, ma dalla fedeltà a un degno proposito. Helen Keller.

0: Legend Story. Ci sono tanti giochi da tavolo, ma nessuno ha origini così antiche come gli scacchi. Gli scacchi hanno circa 1500 anni e tuttora sono un gioco diffusissimo, anche grazie alla possibilità di disputare appassionanti partite online. La prima versione del gioco risalirebbe al VI secolo e sarebbe nata in India, simulazione pacifica di uno scontro tra due eserciti. Si diffuse con il nome di Chaturanga. Non si sa chi l'abbia inventato, ma circola la leggenda di un uomo di nome Sessa o Sissa che presentò il gioco a un principe indiano. L'aneddoto divenne così celebre da essere rievocato anche da Dante nella Divina Commedia. Leggende a parte, sappiamo che tramite i mercanti il gioco si diffuse nel VII secolo in Persia. Lo stesso nome scacchi ha origini persiane, derivando dalla parola Shah, re. Scacco matto viene invece da Shahmat, re sconfitto. A rimanere affascinati dal gioco furono poi gli arabi che dal X secolo lo introdussero nell'area mediterranea a partire dall'Italia e dalla Spagna. In Europa gli scacchi ebbero subito grande successo, divennero oggetto di testi critici e i migliori artigiani crearono pezzi sempre più elaborati, come i pezzi di Lewis, prodotti in Nord Europa nel XII secolo e rappresentati nel film Harry Potter e la pietra filosofale. Le regole del gioco furono intanto modificate assieme ai pezzi stessi. L'alfiere era prima un elefante, ad esempio, divenendo alla fine del XV secolo molto simili a quelli attuali. Apparvero poi sulla scena i primi giocatori famosi e nel XIX secolo iniziarono i tornei internazionali. Il primo campionato del mondo è del 1886. Infine, il 20 luglio 1924 nacque la FIDE, la federazione internazionale che organizza ancora oggi campionati mondiali e olimpiadi degli scacchi. E proprio per ricordare quella data, ogni 20 luglio si celebra la Giornata Mondiale degli Scacchi. Negli ultimi decenni anche i computer si sono cimentati con questo gioco, battendo persino i campioni del mondo. Uno dei più precoci è stato il norvegese Magnus Carlsen. Nato nel 1990, è stato nominato dalla FIDE Grande Maestro Internazionale a soli 13 anni. Alcune curiosità sugli scacchi. Durante la Seconda Guerra Mondiale, alcuni dei migliori giocatori di scacchi vennero utilizzati per decifrare i codici segreti nazisti. Uno dei record più entusiasmanti del mondo scacchistico è stato stabilito nel 1960 a Budapest, quando l'ungherese Janos Flesch ha giocato contro 52 avversari contemporaneamente da bendato, vincendo 31 di quelle partite. Si stima che ci siano 600 milioni di giocatori di scacchi al mondo. Infine, gli scacchi sono stati uno dei primi sport a dare premi in criptovalute. Gli scacchi, un gioco che viene dal passato, proiettato in un leggendario futuro.
1: Radio Legends.

Nel mondo c'erano suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.

0: Legends Spot.
1: Sei sicuro di aver perso le chiavi?
2: Non ci capisco più nulla, guarda.
1: Io le chiavi della sicurezza della mia azienda le ho affidate a Saltec. Supero ogni ispezione con zero sanzioni e dormo sonni tranquilli.
2: Zero sanzioni?
1: Esatto! Il servizio si chiama proprio così.
3: Sei una piccola o media impresa? Scrivi a info@saltec.it.
4: info@saltec.it.
3: Saltec. Sicure le aziende. Sicure le persone.
0: Legends Spot.
5: Un grande passo per... Siate affamati, siate...
6: Stay hungry, stay foolish.
5: Sì, il cambiamento che...

cosa rende unica una leggenda? Un atto eroico, indimenticabile, che tutti ricorderanno per sempre. Con questo stesso spirito creiamo ogni cosa che ascolti sulla nostra radio, fatta per durare in eterno e affrontare la sfida del tempo. Radio Legends, più iconic che mai.

0: iconico, leggendario, eterno.
1: Eterno.
0: Perfetto per noi di Radio Legends.
2: Legend Story.
3: Chi può mai pensare che dietro la creazione di un romanzo che ha ridefinito un mito leggendario ci possa essere un'adolescente inquieta e dotata di grande talento nella scrittura come Mary Shelley, l'autrice di Frankenstein? Mary non ha compiuto ancora 19 anni e quella storia la scrive per scommessa come un gioco fra quattro amici annoiati. Quando pubblica sono appena 500 copie, neppure si firma, Mary non lo sa, ma dall'abile stato di grazia che le mosse la mano è nato un libro che è molto più di un libro. Sarà spettacolo, sarà cinema, sarà tragedia e parodia il suo Frankenstein, che cambierà per sempre la visione del mondo. Qualsiasi dibattito bioetico sui limiti e le possibilità della scienza, su robotica, clonazione, sulle radici della vita, sull'uomo come Dio, qualsiasi cosa del genere tra il 1818, quando esce il romanzo, e oggi, potrà essere riferibile a quel libro che resta imprescindibile. È l'animazione di un archetipo, l'istituzione di un personaggio che ha pochissimi pari, da Omero a adesso, e non guardiamo alla Grecia per caso, perché il titolo completo del romanzo è Frankenstein, il moderno Prometeo, con esplicito richiamo al mito dell'eroe che rubò il fuoco agli dei e fu per questo incatenato a una colonna, tormentato dall'aquila celeste per un tempo senza fine. Frankenstein nel libro non è il mostro è il dottore che lo plasma sfidando le leggi della vita, però il pubblico li confonderà, finendo per dare alla creatura il nome del creatore, perché i due si inseguiranno col dubbio su chi sia la preda e chi sia il cacciatore e l'uno si travaserà nell'altro. Arriverà al cinema nel 1931, negli Stati Uniti, con Boris Karloff e la regia di James Whale, fino alla parodia terribilmente divertente di Frankenstein Jr. nel 74, capolavoro di Mel Brooks con Gene Wilder, Peter Boyle, Marty Feldman e Gene Ekman. Frankenstein è diventato un mostro per la ragione più antica del mondo. Nato buono, è stato tradito dal genere umano, dalla società che da sempre rifugge il diverso dalla cattiveria dell'uomo. Sebbene, a ben guardare, non sarebbe mai dovuto essere creato. Dargli la vita ha significato condannarlo alla solitudine eterna. Forse siamo tutti un po' Frankenstein, e tra le tante incarnazioni del mostro forse sarebbe meglio scegliere la creatura di Mel Brooks e ballare Putting on the Ritz con un sorriso beffardo sulla faccia. Sarebbe meglio.

0: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.
1: La difficoltà non sta nel credere alle nuove idee, ma nel fuggire dalle vecchie. John Maynard Keynes.

Hai mai sognato di immergerti totalmente nella magia della musica su vinile? Ogni domenica alle 12 su Radio Legends puoi farlo. Un vinile intero senza interruzioni pubblicitarie, un'esperienza unica per gli amanti della musica. Non perdere l'appuntamento con Vinili, solo su Radio Legends.

0: way.
1: Se ascolti Radio Legends, significa che nonostante tutto hai ancora buon gusto. Tu sei la nostra leggenda.

0: Radio Legends, più iconic che mai.
1: Per insegnare bisogna emozionare. Molti però pensano ancora che se ti diverti non impari. Maria Montessori.

0: Nel mondo c'erano i suoni, poi alcuni sono diventati miti indiscussi della musica. Li ascolti tutti su Radio Legends, più iconic che mai.
1: If it wasn't for your maturity, none of this would have happened. If you weren't so

0: Legend Story. C'è un solo gioco che giocando fa provare un brivido quasi erotico. Quel gioco è il Flipper. Per capire la storia del Flipper dobbiamo andare in Francia nel 1700. Erano gli anni degli aristocratici che giocavano a croquet come passatempo sociale, ma evidentemente si stancarono di aspettare che finisse di piovere e venne loro in mente questo gioco chiamato Bagatelle. Questo antenato del Flipper non era altro che un piano di gioco con stecche di legno e una palla, ma riscosse un così grande successo che i soldati francesi portarono il Bagatelle in America durante la Rivoluzione americana alla fine del XVIII secolo. Fu l'inventore Montague Redgrave dell'Ohio che trasformò il gioco Bagatelle, vecchio di un secolo, nel primo gioco del Flipper. Gli fu concesso un brevetto dagli Stati Uniti per i suoi miglioramenti al Bagatelle, che comprendevano una molla a spirale, una pendenza e biglie più piccole. Il Flipper divenne realmente popolare durante la depressione degli anni 30 grazie al suo intrattenimento a basso costo. La prima macchina automatica da Flipper arrivò nel 1931 e fu allora che questi giochi a gettoni si fecero strada negli Stati Uniti. Ma quando alla fine degli anni 30 i primi Flipper vennero presentati come campi luminescenti che facevano punti, il governo degli Stati Uniti iniziò a vendere il Flipper come un gioco d'azzardo. La cosa peggiorò quando Belli, un'importante azienda del settore, iniziò a costruire macchine che emettevano soldi in caso di vittoria. Questi adattamenti erano in conflitto con le severe leggi contro il gioco d'azzardo degli Stati Uniti. Così il Flipper fu bandito dai primi anni 40 fino al 1976. Fu solo dopo il 1947 che Gottlieb introdusse le famose alette. Prima di allora i giocatori dovevano sbattere e inclinare la macchina per far cambiare direzione alla palla. Anche se l'introduzione delle alette aggiunse effettivamente l'elemento abilità al gioco, portando via quello di gioco d'azzardo, ormai il Flipper era visto come una distrazione demoniaca. Il bando dei Flipper si concluse solo nel 1976, quando Roger Sharp testimoniò in tribunale che il Flipper era diventato un gioco di abilità invece che d'azzardo. Per dimostrarlo, giocò al Flipper in aula, prevedendo l'esatto movimento della palla prima di fare il tiro, riferendosi alla corsa alla base del giocatore di baseball Ray Roth nel World Series del 1932. La sua performance convinse il tribunale. Negli anni 80 arrivarono i videogiochi e per i Flipper fu l'inizio della fine. L'industria del Flipper provò a contrastare il declino. Design e funzioni creative fecero risaltare il Flipper un po' di più e molte di queste caratteristiche sono presenti ancora oggi, dove il Flipper ha perso quasi del tutto la sua funzione ludica per diventare un must dell'arredamento vintage. Quei pochi che per costo e spazio hanno la fortuna di possederne uno hanno ancora una straordinaria possibilità: mettere una moneta, poggiare le dita sui tasti, appoggiare i fianchi e fare l'amore con l'oggetto leggendario. Roba da fare tilt.
1: Più iconic che mai. Radio Legends.

libertà non sta nello scegliere tra bianco e nero, ma nel sottrarsi a questa scelta prescritta. Theodor Wiesengrund Adorno.